e cade ruto. Ne sta po' de mai per lo viaggio si passa di pensieri e de battaglios, de dutte e de pantais. Vai, curruto, avenga in caro din los aureios lo resum della deriero danso, lo resum della deriero vos, na farandula di murres nos compagno per landos e cumbals, ublade trevos, viei camaratos del tempo di lupe di bandizia. Vai, ruto, che lo vin era un po' mal, ero buona la compagnia. Ne porten a pres du record, Tibo, Brahms e Susu, Chalibar. Vai che nos chalanar per tu arda alti silenzi, e sa ben pronta nar. E si tu, en levando il caldo ad un travai eterno, nos mostren la via, e porta pan nos pararé la fame. En cade ruto, na ven in caro, e a pres en camai, est nostro ruto a questo, e nos piai.